0: Radio Number One, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.

0: la nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Allora, parlate di cosa vi colpisce di una donna, potevo mancare la mia opinione? No, assolutamente no. Poniamo il caso che entra una bella donna nel mio negozio. Cosa mi colpisce per primo? Mia moglie, qua, secco, in un costato, una gombetata, la me manda in chiusura, mi dice, va de là, balabio.
2: Ho appena incrociato una cornacchia che mi ha detto, qual è il colmo per una disoccupata? Chiamarsi Assunta? Ah, ah! Ah, ah.
3: Which you, which you are, which you, which you are. Sta per iniziare la combricola.

0: Ciuiciua, con i tre mariachi su Radio Number One. Buongiorno.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola
3: di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ladies and gentlemen from Bergen, Milano and the Canary Island, the Combricola, e sai cosa ascolti? Forse.
2: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
2: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Gina Sergio Sirone. Poi ne riparliamo. Baci baci!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combricola.
2: Help me, sono pigro e ingrasso. Aiuto, dottor Pautasso.
3: Veglia al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
4: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Sì, allora, il caffè l'avete preparato? Io mi sto preparando 4 biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.

0: qua e la combrico là e la combrico, la combrico con la qua, con la Doria Ani, Sergio Sironi e Pat Romano ci faranno divertir.
1: Restate con noi perché tra poco sugli scombriccolati i nostri scombriccolatissimi vi racconteranno le storie più divertenti e assurde da non perdere.
2: Gli scombriccolati del mattino. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una giornata di giovedì sul centro nord Italia con ancora l'anticiclone. Dunque la situazione meteo non cambia, il tempo resta asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi e con un caldo che continua a farsi sentire. Temperature massime che oscillano un po' ovunque fra i 30 e i 35 gradi e vi anticipo che entro il weekend le temperature massime saranno in aumento ben oltre le medie della stagione. Al sud variabilità sul basso Tirreno con locali piovaschi diurni, specie tra Campania e Alta Calabria, sole prevalente altrove, temperature stazionarie con massime tra i 32 e i 37 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Buongiorno combricola, sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione. Ciao Federico.
2: 600 milioni di dollari per andare sulla luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla luna, che sulla luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: No, no.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Perché la persona deve non farsi venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince. Di da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
2: Scombricolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao.
3: Gli scombricolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
2: Ah, ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola. Che bella sensazione.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre. Va.
2: Buongiorno pazzi.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
2: Antonio, che è successo, Antonio?
3: I did think about you.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Buongiorno Sgombricolati!
2: Giomborno Sgombricolati, giomborno a tutti, un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombricolo anche loro, si scombricolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo, ciao scombri.
0: Ci risentiamo domani sempre dalle 5 alle 7 con gli Sgombricolati del Mattino. Pronti a ricominciare con risate, vocali e un pizzico di follia? Ma non andate via, perché ora inizia la combriccola. A tra poco.
3: Gli Sgombricolati del Mattino. Everybody get up.

0: passi da quest'altra parte potevi dire anche con quei due pirla, perché secondo me Battacchioni è ancora leggero come complimento.
1: Ci sono quelli che spaccano le notizie e quelli che spaccano, beh,
0: Vabbè, adesso mi capito. Posso parlare come Velasco? Mi piaceva come parlava Velasco.
1: Ma sai che volevo dirtelo? Così. Volevo dirti di imparare Julio Velasco per le prossime settimane, perché secondo me lo faresti molto molto bene. Non è di questo però che dobbiamo parlarvi. Il match riguarda ancora un po' il ritorno alla normalità, alla quotidianità dopo le ferie estive, però diciamo che la sfida la enunciamo nella sua completezza, nella sua interezza, solamente tra poco, perché ora si parte con la musica. C'è Jungle con Sunshine.
2: One match. E tu, da che parte stai?

0: Jungle con Sunshine su Radio Number One, e questo è One Match. I due mattacchioni, dicevamo, fino alle ore 14.
1: No, dicevamo i due pirla, scusa se ti interrompo, ma era giusto per precisare, perché i mattacchioni, bello, guasconi, siamo due guasconi, ti piace?
0: Sì, mi piace, sei pronto zio? Perché oggi, caro zio Nasti, dobbiamo affrontare un match ancora che ha a che fare con ciò di cui abbiamo trattato negli ultimi giorni, però sono sicuro che anche oggi tutti gli ascoltatori sono pronti a dire la propria, ed è quello che noi aspettiamo, perché vogliamo,
1: diciamo,
0: tanti messaggi.
1: Che questa settimana di rientro dalle vacanze abbiamo trattato un pochettino tutti questi macro argomenti di rinculo da vacanza.
0: Esatto.
1: Il rinculo della vacanza.
0: Mi diresti la tua frase solita, capita, è capitato, può...
1: Cose che capitano, è capitato, può capotà, può recapotà.
0: Può ricapitare che si conoscano persone durante l'estate, no? E a fine vacanza molto spesso si dice: ci sentiamo, ci seguiamo sui social, dammi il numero che poi ci messaggiamo, poi in realtà non ci risente mai. Oppure capita davvero di riallacciare i contatti, magari per organizzare una cena o magari un'altra vacanza assieme, perché no? E quindi il match di oggi

0: molto facile, da che parte state, con le persone conosciute in vacanza. È un ci risentiamo di sicuro, oppure sì, è stato bello, per carità, in quei giorni lì, però rimane solamente un ricordo.
1: Cioè, siete delle persone che dopo la vacanza mantengono i rapporti con le persone conosciute là, oppure cancellati, grazie, arrivederci. Questo è un po' il macro tema.
2: All'angolo di sinistra, greco come le olive, fresco come una sacher, pastoso come un barbaresco del 78, lo zio Francesco Nasti.
1: Scusa, mancava e tosto come un tronchetto della felicità. Dai,
0: fresco come la sacher.
1: Sì, sì. Allora, torniamo invece alla sfida, perché io sono una di quelle persone che mantiene i rapporti per tutta la vita. Quando conosce qualcuno di interessante, un sì. amico, un'amica, una persona che ti ha lasciato qualcosa, bene, io ci tengo. E quindi per tutta la vita mantengo quel rapporto. E poi, pensa un po', io rincontro anche quelle persone a distanza di 20 anni. E quelle dinamiche, quella magia che è scoppiata in vacanza sembra tornare ed è molto bello. Quindi ho un sacco di persone a cui voglio bene, poi giro per tutto il mondo e questa cosa mi riempie di gioia.
0: E non me l'aspettavo, non sono sincero, da parte tua. Dai, tocca a me.
1: Come te l'aspettavi?
2: All'angolo di destra, delicatissimo, freschissimo, velatissimo, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E allora, ma sulla scia anche un po' di quello che dicevamo ieri, no? Vivi e lascia vivere, non rompiamo le scatole alle altre persone. Non è che tutte le persone incontrate in vacanza, ma anche quelle non in vacanza, devono diventare parte della nostra vita. Ci sono persone che appartengono solo a quel preciso momento, solo a quel preciso viaggio. Magari, poi zio, sono di Canicattì queste persone, tu sei di Brescia, e quando allora... è che ricapita di vedersi? Mai, dai.
1: Quando
0: dai.
1: Devi deciderle le cose. Ma non lo fa il recapatà.
0: Ma guarda, zio, non facciamo gli ipocriti, perché si saluta, è stato bello, bella vacanza, però poi si torna alla normalità e poi cambiano le dinamiche, quindi secondo me non ha alcun senso dirsi ci risentiamo, che tanto poi non succede mai.
1: Non è vero, dissento. E voi cosa ne pensate? Scrivete, votate 393-444-0444. E adesso ci sono io, sì.
3: Già. Sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua.

0: Vasco Rossi con È già su Radio Number One.
1: Cosa? È già su Radio Number One, è Andrea Ferrari che è una brutta persona, sì.
0: No, ma non si
1: è
0: può.
1: È una brutta persona, conosce gli amici, poi dice ci sentiamo, poi sparisce.
0: Ma sai che io mi comporto in questo modo perché è successo troppe volte che io volessi instaurare delle relazioni al di là della vacanza, relazioni di amicizia si intende, non è che adesso devi andare a toccare altri temi.
1: Amicizia, no, però, partiamo dall'amicizia.
0: Siccome poi sono stato tradito da queste persone che non hanno, diciamo, voluto proseguire, allora dopo un po' di anni ho detto, non ci provo neanche più. Facciamo così.
1: Però tu sei partito con una buona intenzione, mi fa piacere, no? Quelli là erano belle brutte persone.
0: Secondo me sì. sono arrivati un sacco di messaggi per quanto riguarda il tema di oggi, che appunto è quello delle amicizie, diciamo così, dei rapporti nati in vacanza, se voi li coltivate anche al di là della vacanza, oppure tanti saluti per quanto riguarda appunto fine vacanze e poi ognuno per la propria strada. Allora, c'è un messaggio vocale, vai.
2: Ciao ragazzi, allora mia esperienza personale, ho 50 anni, quando ero ragazzino andavo al mare dai 10-18 anni in un posto in provincia di Ancona, ecco bene, a distanza di 40 anni ancora vedo i ragazzi, una volta all'anno ci troviamo, quelli con cui andavo in vacanza e siamo da tutta Italia, perciò sono sicuramente ci rivediamo dopo le vacanze.
1: Ah, che preso! Un po' come il film Sapore di mare, no?
0: Sì.
1: Sapore di sale, sapore di mare. che si incontrano sempre alla capannina, capito?
0: Ma andiamo avanti.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
3: Anch'io come Ferrari in vacanza incontro sempre persone stupende, infatti i miei fidanzati, le mie storie d'amore sono sempre nate in vacanza e anche il padre dei miei figli l'ho conosciuto in vacanza e quindi poi ho chiaramente la relazione continuata e ho molti amici anch'io in giro per il mondo, tutti conosciuti in vacanza. Quindi sono Cinzia da Brescia.
0: Quindi in realtà
1: Cinzia sta dalla mia, sì, è sbagliata, sta da parte dallo zio. Io sono quello che ha un sacco di amici in giro per il mondo e Andrea Bruno Ferrari invece è una persona sola.
0: No!
1: Abbandonata.
0: Ne ho un sacco di amici lo stesso, anche se non sono quelli che mi porto dietro dalle vacanze. Per fortuna non è tutto oro quel che luccica, perché i messaggi arrivano anche per me. Ce n'è uno che dice saluti e baci, basta. Poi se ci si rincontra, ok, però anche sentirsi ripetutamente così, assolutamente no. Bene, mi piace perché sono partiti anche piuttosto forte. Allora continuate a dirci le vostre esperienze al 393 444 0444.

0: Damiano David con Born with a Broken Heart. Abbiamo un sacco di messaggi da ascoltare, dai, spariamone un paio al volo,
1: sì,
0: via,
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, un piccolissimo round, vai.
2: Ragazzi, buongiorno. No, io sono uno di quelli alla Brum Brum Ferrari.
1: Oh.
2: Mogli, cioè? Amici e buoi dei paesi tuoi. Basta, meglio restare così e basta. Niente, quello che è in ferie, quello che è a casa è a casa. Buona giornata, Ivan da Bergamo.
1: Grazie, Ivan.
0: Grande, Ivan. È un po' come il Fight Club. Quello che succede nel Fight Club rimane nel Fight Club. Questo che è, quello che succede oppure, in vacanza rimane in vacanza. Lo so.
1: Esatto, oppure quello che succede al casinò rimane al casinò. No, no, non c'era anche questa di,
0: è vero,
1: di
0: è
1: massima.
0: Vero. Una notte da leoni.
1: E allora ribadiamo la domanda, perché stranamente anche oggi il match è molto equilibrato. Quelle persone conosciute in vacanza si portano a casa anche dopo l'estate o si lasciano semplicemente dove le abbiamo conosciute? 393 444 0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai? Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
4: Play One!
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
4: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Caro zio, è meglio un bellissimo ricordo, mantenere il ricordo di quelle persone che conosci in vacanza, piuttosto che, diciamo, mantenere un rapporto in maniera artificiosa, perché alla fine è finto.
2: Ma che finto? Non deve essere il tempo a stabilire qual è il rapporto. Tu intanto lo mantieni, poi col tempo vedi se è vero, se è falso, se si perde o se si mantiene.
1: Ma non perdiamo tempo. Ma converrebbe subito invece a rendersi conto che questa cosa non può funzionare, caro zio.
2: L'ottimismo è l'ottimismo.

0: con Densiteria su Radio Number One. Un sacco di messaggi per il match di oggi, ma ce n'è uno che arriva dalla nostra Lilli, ovvero la pensionata più giovane d'Italia, diciamo.
1: più fresca
0: ma anche più giovane, andata in pensione che c'ha 25 anni, ma si fa così, si fa Lilli, vabbè.
1: E si è schierata qui neanche lei, ascoltiamo. Sì,
2: ciao ragazzi, secondo me le persone che conosci in vacanza, se ti trovi bene, ci potrebbe poi essere con loro, ci potrebbe poi essere un seguito quando torni a casa. Però poi, nonostante i buoni propositi, secondo me si fa sempre fatica, perché si viene riassorbiti dalla quotidianità, dagli impegni, e quindi trovare del tempo è sempre difficile. Vero. Ciao!
0: Mi sa che si schiera più con te che con me.
1: Grazie Lilli, donna al volante per sempre, lo sai, naturalmente. E tra l'altro, ha ragione in tutto e per tutto, perché
0: No, a parte i pugni.
1: Stavo dicendo che ha ragione, perché si parte sempre con buoni propositi. È quello che raccontavo prima. Io vado sempre con i buoni propositi, poi però gli altri si comportano male.
0: Sono gli altri che non ti scrivono un messaggio, che non ti fanno una chiamata, che non ti mandano una fotografia. Sono gli altri, sempre colpa degli altri.
1: E certo che è colpa degli altri. Attenzione, perché arriva un altro momento speciale.
0: Quando sento questa base. È lui o non è lui? Certo che è lui, il nostro attore in erba.
1: In erba. Sì, l'abbiamo definito ieri un nuovo ascoltatore, siamo contenti di questo, direttamente da Parma. Antonio è lo Steam Powers de Noartri. De Noartri l'ha aggiunto lui, questo è il messaggio vocale che ha mandato oggigiorno.
3: Ciao mitici ragazzi, sono Austin Power de Noartri, ovvero Antonio di Parma. Dunque io mi schiero dalla parte di Andrea, perché insomma è difficile poi mantenere i rapporti dopo le vacanze, anche se mi piace molto conoscere la gente, parlare eccetera. Che dire, grazie per, insomma, per tutti i complimenti dei giorni scorsi, tanti auguri per il matrimonio Andrea.
1: Grazie.
3: Un abbraccio enorme da Austin Power, Radio Number One. Dove vivi tu? Ciao da Antonio.
0: Allora, ricordiamo che Antonio, noi lo chiamiamo Steam Power perché lui fa un sacco di provini e quindi è un futuro attore italiano. Gli facciamo tutti i nostri auguri e quindi ci piace ascoltare anche la sua interpretazione del nostro match. Poi
1: c'è Federico. Federico dice: ciao ragazzi, Andrea, è vero, se io sono di Como e tu sei di Palermo è difficile rimanere in contatto, ma se tu sei di Milano ci si può vedere anche tutti i giorni. Io ci provo a tenere i contatti, ancora oggi mi vedo con una persona conosciuta in Galles nel 2012. Quindi vota per te, però dice: sei di Milano, la frequento, e mo mi dice che frequenta qualcuno che ha conosciuto in Galles.
0: Perché quando arrivano a Palermo gli aerei rallentano molto, invece in Galles sono più veloci.
1: Ma sì, ma voi siete quelli che fate i gruppi WhatsApp delle vacanze che durano meno dei cocktail che avete bevuto assieme, e quindi davvero si cancellano dopo pochissimo quei gruppi, oppure rimangono aperti in eterno senza neanche un messaggio. Bene, allora raccontateci le vostre esperienze. Ecco, riuscite a tenere i contatti con chi conoscete in vacanza, oppure assolutamente no, meglio di no? Beh, intanto ascoltiamo Daft Punk con Get Lucky.

0: Una bella triade, quella formata da Daft Punk, Pharrell Williams, Nile Rodgers con Get Lucky, un po' come Moggi, Giraudo e Bettega. No, che vincono sempre qui. Vabbè, torniamo a noi invece, c'è una sfida importante, un sacco di messaggi. Quando tornate dalle vacanze, mantenete i contatti oppure è stato bello, grazie, arrivederci, a mai più.
1: Messaggi, messaggi, allora apriamo un altro round.
2: Ciao, io sto dalla parte dello zio Nasti.
1: No,
2: yeah, io con la mia famiglia, tra gli anni 1999 e 2005 abbiamo conosciuto tante famiglie in vacanza bergamasche, anche bresciane, a Maiorca, in Sardegna, in Puglia, in Calabria, avevamo tutti i bambini piccoli e tuttora ci sentiamo ancora, e prima ci sentivamo più spesso, ci si incontrava 2 o 3 volte all'anno, adesso magari ci sentiamo 1 volta o 2 al mese e poi ogni tanto ci si incontra per una pizza. Sempre rimasti in contatto da più di 25 anni. Ciao a tutti, Lori Barzilli.
1: Complimenti.
0: Questa è la bella risposta che volevo sentire, da più di 25 anni, capito? Amici, amici all over the world.
1: Ma io in realtà non sono d'accordo, ovviamente, perché facciamo un po' mente locale, no? Ultima sera di vacanza, classica affermazione, ragazzi, gruppo, mi raccomando, gruppo su WhatsApp, non perdiamo i contatti. Dal giorno dopo, silenzio assoluto, nessuno più scrive nulla, anzi ci si libera di questo gruppo al più presto. Instagram, magari vi seguite tutti, no? Il primo giorno neanche come ti chiami, qual è il tuo nickname su Instagram, che ci seguiamo, like alle prime 3 foto, poi finita la vacanza, mai più interazioni. E poi, non so, tu hai vissuto l'epoca dei villaggi turistici, no? Ora sei un pochino più anzianotto e quindi fai fatica.
0: Andrea, non pisciare fuori dal vasino.
1: Per una settimana si dice: domani facciamo colazione assieme, tutti amiconi, abbracci, baci dappertutto. Poi arriva settembre e dici: Ah, sì, facevo colazione con... come si chiamava? Non mi ricordo.
0: Guarda, stai dicendo una baggianata, io vedo ancora gli amici dei villaggi turistici di 30 anni fa. Figurati, quindi, signori della corte, è vero? Questo Andrea Ferrari sta dicendo menzogne o sbaglio?
1: Sbagli.

0: have. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Nick con Fabulous su Radio Number One. Continuate a votare perché il match continua. 393-444-0444.
2: One match. E tu, da che parte stai?
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Safe, parlare d'amore su Radio Number One, One Match. Siamo praticamente in chiusura, ancora gli ultimissimi messaggi, gli ultimi voti, perché davvero non lo diciamo perché vogliamo fare quelli fighi, è davvero un match equilibrato.
1: No, no, è vero, tutto vero. Quando allora, noi siamo due pirla, anzi lui un po' più di, però vabbè, siamo due pirla, però siamo veri, quello che vi diciamo è tutto vero, siamo in buon equilibrio, siamo lì lì, è un testa a testa.
0: E allora vediamo se qualcosa cambia proprio in queste ultime battute con un altro dei bellissimi round.
2: Sono Francesco della provincia di Varese. Allora, diciamo che si va in vacanza e l'intenzione c'è di sentirsi dopo, però poi svanisce subito nell'arco di un giorno, due.
0: Sì.
2: Però l'intenzione c'è.
0: Quindi...
1: Quindi, voto neutro. L'intenzione c'è, ma non si vede.
0: Ma sarebbe
1: vabbè,
0: per me,
1: oltre.
0: Perché anch'io ho detto l'intenzione c'è.
3: Per me, per lui. Ciao ragazzi. Allora, io sì, riesco a mantenere i contatti. Ho conosciuto nel 2001 una ragazza di Varese e ogni tanto ci si trova a Milano. Andiamo a fare shopping. Adesso un po' di tempo che non. Lei ha avuto un po' di problemi, un po' di tempo che non ci vediamo, però ci sentiamo spesso. Poi dopo un'altra amica, vabbè, abita una quarantina di chilometri da me e con quella ci vediamo abbastanza frequentemente. Poi dopo l'anno scorso ho conosciuto una famiglia, sempre qui dal Bresciano, e con quella ci sentiamo.
1: Ah, meno male.
3: A volte riesco a tenere rapporti, altre volte invece magari si è troppo lontani, poi ci si dimentica e quindi la cosa va così. Però se ci riesco li mantengo. Ciao, un abbraccio da Fabiana.
1: Ciao Fabiana, ah. Vedi che bello, quando si può perché no. Allora, prima di buttarla in vacca e ti conosco, Milan Kundera.
0: Chi?
1: Scrive molto. Milan dovresti conoscerlo, che è un tuo amico del cuore. Comunque Kundera ha scritto molto sul valore degli incontri casuali e dice proprio che se uno poi a un certo punto della vita si mette in una condizione di non coltivarli, molte cose della vita non accadono e invece dovremmo coltivare proprio queste cose casuali perché ti aprono delle possibilità nella vita.
0: Ma in realtà è solo casualmente che puoi rincontrare gente che hai conosciuto in vacanza, quindi è l'unico modo veramente.
1: Lo sapevo,
0: se ti organizzi alla fine non ti becchi mai, tutti impegnati sempre. Se invece lo rivedi è solo perché è stata una cosa casuale. Ultimissimi messaggi, ho paura che stavolta per pochissimo avrò la peggio, ma rimane ancora qualche minuto e quindi lasciamo spazio anche alla musica, perché siamo contenti di ritrovare un'amica di Radio Number One e anche del buon Francesco, lo zio Nasti.
1: Ecco, con lei mi piacerebbe mantenere moltissimo i rapporti dopo un'intervista così. Ah, ragazzi, mi ha fatto innamorare, ma proprio sono ancora lì che pendo dalle sue labbra. Malika Ayane con Tre cose.

0: Ryan, tre cose su Radio Number One. Siamo arrivati al capolinea, signori, si scende anche oggi. C'è il vincitore, c'è, non sento, c'è il vincitore? Sì. Sandra Santrino, prova, si sente in fondo?
1: Purtroppo sì.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Tocca a me, Francesco lo Zionasti, complimenti, bravo, ti faccio anche l'applauso, pensa a te.
0: Guarda che ironia, questo è un applauso ironico, questo sento della velatissima ironia.
1: Anche perché io faccio gli applausi a scena aperta nei confronti degli ipocriti, non facciamo gli ipocriti. Quante volte avete detto ci sentiamo, poi non vi siete mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai più sentiti. Allora,
0: non è vero, sono pieno invece di contatti, messaggi di persone a tutto il mondo, un super mondial club.
1: Guarda, oggi te la sei cavata perché non abbiamo parlato poi delle relazioni, delle vacanze, perché poi vogliamo sapere, perché i nostri ascoltatori hanno parlato delle loro relazioni, esperienze, avventure e tutto, però vorremmo sapere anche un po' di più sulle circostanze un po' amorose, sentimentali dello zio.
0: Faremo un altro match, magari un pochettino più approfondito. Intanto io ti saluto perché noi saremo in onda insieme tra praticamente una decina di giorni.
1: È vero, sì, perché c'è questo grande evento di cui ormai tutti stanno parlando, l'evento più glamour dell'anno.
3: Signori, ho il piacere e l'onore di presentarvi Gloria e Andrea.
1: Basta! Ragazzi, siamo in ritardo, basta.
4: Non vedo l'ora.
1: Allora, grazie allo zio Francesco Nasti.
0: Andrea Ferrari si sposa.
1: Vi spengo i microfoni, ragazzi. Grazie, zio.
0: Grazie a te, Andrea Brumbrum Ferrari, ci vediamo in chiesa domenica.
1: Vi lasciamo a Stefano Federici al suo PN1, grazie a tutti.
4: Viva gli sposi.
5: One match. E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Maria.

0: pochissimo il PN1, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. La strage familiare di Pietralata, oggi le autopsie sui corpi delle tre vittime, Luca Ambasciano, la moglie Valentina Pambianco e la loro figlioletta Bianca di 5 anni, trovati morti lunedì nella loro abitazione con segni di colpi di arma da fuoco. L'ipotesi degli investigatori è di duplice omicidio e suicidio. Allerta in Europa per quella che viene definita la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. È salito ad oltre 1250 il numero delle vittime per le inondazioni che lo scorso 26 agosto hanno colpito il Nepal, mentre le persone ancora disperse sono 4200, secondo i dati più recenti diffusi dalle autorità nepalesi. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report sulla RAI e dice: faccio un passo indietro per aiutare la trasmissione. Era stata indicata al posto di Sigfrido Ranucci in tandem con Daniele Piervincenzi. La decisione arriva dopo giorni di polemiche e proteste da parte sia dell'ex conduttore sia del resto della redazione. Il divieto di avere tatuaggi visibili per chi vuole entrare nelle forze di polizia è una discriminazione nei confronti delle donne. La questione è arrivata alla Corte europea dopo il caso di una cittadina italiana che aveva partecipato ad un concorso per diventare agente di polizia ed era stata esclusa a causa della presenza di un tatuaggio di piccole dimensioni. Nonostante sia iniziato l'autunno meteorologico, l'estate è tutt'altro che finita. Gli esperti preannunciano una sesta ondata di caldo stagionale sul nostro paese, destinata a culminare proprio durante il primo weekend di questo mese. Avremo di nuovo a che fare con punte di 37-39 gradi anche in alcune zone del nord Italia. Riaprono gli asili nido a Milano e scoppia la polemica: fa troppo caldo. A luglio genitori e insegnanti erano scesi in piazza davanti a Palazzo Marino per chiedere interventi urgenti, ma non è arrivata alcuna soluzione strutturale, dicono. In città soltanto 3 scuole su 10 dell'infanzia sono climatizzate. Coppa Italia di calcio, avanzano gli ottavi di finale Sassuolo e Udinese. Oggi in campo alle 18 Palermo-Mantova, alle 21 Cagliari-Hellas Verona. Grazie per l'ascolto.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita in cui la
2: 21 Cagliari e la Sverona. Grazie per l'ascolto.
3: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo, dopo una lunga salita.

0: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: estate? Come è iniziata questa giornata? Con il piede giusto o sbagliato?
1: Ciao Stefano,
0: ciao,
1: noi stiamo lavorando in piscina, lavoro al bar di una piscina in provincia di Bergamo, non faccio i nomi perché non si può fare pubblicità. Comunque ti saluta anche la mia collega.
2: Ciao Stefano, non ne possiamo più, siamo qua tutto sudati, è un casino di gente, vienici a trovare, ti aspettiamo.
0: Va bene,
3: ciao,
0: inviate l'indirizzo, inviate l'indirizzo, vengo a bere qualcosa visto che il nostro amico ascoltatore Gianfuffo, con probabilmente la titolare della piscina, ci sta ascoltando, magari prestissimo passerò a bere qualcosa.
4: Ciao Stefano!
0: Ciao mister! Beh, ho sentito prima così di sfuggita il messaggino della nostra amica Piera, che era un pochino più lungo.
5: Ciao, su

0: oggi è il mio compleanno.
1: Auguri.
0: Sono contentissima, il Bortolo mi ha fatto anche un bellissimo regalo, mi ha regalato un Varoschi, però bella. Ecco, ho fatto un po' un disastro perché ho rotto il cambio del trattore, sì, quindi lo devo rivedere, però vabbè dai, fa niente, Bortolo mi perdonerà. E niente, io ho già fatto la torta alla sbrisolona, che stasera festeggio in sala con le mie mucche, la mia amica Pamela, e sì, vabbè, poi ci sarà anche il Bortolo, sì. E faccio 57 anni.
1: Beh,
0: ciao,
1: auguri,
0: ci vediamo dopo per la speech, sì?
1: 57esimo compleanno anche a te, a tutti gli amici del Passo del Tonale all'ascolto. Ieri abbiamo parlato delle 6 caratteristiche che le donne devono avere per piacere ai maschietti.

sempre più maschietti rimpiangono la propria ex. Ma questo è un altro discorso che tra poco approfondiremo. Quali sono, ragazze, le caratteristiche che il vostro uomo ideale deve avere

0: Entriamo io,
1: me ed altri guai. Rosa Villain, io, me ed altri guai. Quasi le 2:15 abbiamo parlato ieri delle caratteristiche che le donne devono avere per piacere ai maschietti. Oggi invece invertiamo. In apertura sto chiedendo proprio a voi fanciulle quali sono le caratteristiche che il vostro uomo ideale dovrebbe avere.
2: Ciao Stefano, il mio uomo ideale è leale, sincero ed equilibrato.
1: Sì.
2: Diciamo che punterei sull'affidabilità di una persona.
1: Esatto.
2: E infatti è così. Ciao, un bacione Silvia.
1: Ciao Silvia, grazie per il tuo contenuto audio. Silvia punta sull'affidabilità del maschietto che vorrebbe avere accanto.
3: Ciao Stefano.
1: Ciao.
3: Io gli ex non li rimpiango, perché altrimenti non sarebbero ex. E a 49 anni sono giunta a una conclusione. Il mio uomo ideale, il mio maschio,
1: sì,
3: maschio ideale è a 4 zampe. I miei cani. Ciao, Samantha da Bergamo.
1: Il suo maschio ideale a 4 zampe. In apertura detto ex, perché secondo la scienza sempre più maschietti rimpiangono la propria ex. Cioè gli uomini tendono a rimpiangere le storie passate più delle donne, secondo questa ennesima ricerca. Ricerca che racconta che molti individui continuerebbero a pensare giorno dopo giorno alla donna lasciata andare, anche se felicemente impegnati. Cioè soprattutto quelli fidanzati con altre continuerebbero, secondo questa ricerca, ripeto, a pensare alla ex. Diciamo che questa nostalgia relazionale porta a filtrare il passato, conservando solo i ricordi positivi e creando una versione idealizzata. È davvero

0: che voce. Material Lover, Sienna Spyro, 14:18. Stiamo parlando delle caratteristiche che le donne devono avere per piacere ai maschietti, ma soprattutto oggi delle caratteristiche che gli uomini devono avere per piacere alle donne. Ieri ci siamo occupati delle donne, oggi ci occupiamo di uomini che devono piacere alle donne e giustamente sono state interpellate loro. Quali sono le caratteristiche che vi piacciono in un uomo, ragazze?
1: Beh, Stefano, io non ho dubbi, intanto deve aggiungere valore alla mia vita, alla relazione, se vuoi, e poi mi deve divertire, deve essere simpatico, ma che io mica voglio avere a fianco un musone, uno che si lamenta sempre, un rompi, ci siamo capiti, tutto qui,
0: giusto.
1: E quello che mi interessa di un uomo è quello.
0: Esatto, deve aggiungere, grazie Piera, quindi un uomo a te deve dare quel valore in più.
2: Allora, guarda, non so se in questo discorso valgono anche i gay, che comunque in un modo o nell'altro
0: vale
2: hanno a che fare con degli uomini. E quindi, mio caro, io credo che l'uomo ideale anche per un gay sia quello solido,
0: affidabile,
2: che c'è. Punto. Se mai russa e se mai brontola o fa rumori strani a tavola, ma deve esserci in casa e quando c'è bisogno.
0: Ok, grazie Danilo, sei stato
2: un
0: chiarissimo.
2: Saluto.
0: Un abbraccio, un abbraccio.
2: Sergio da Reggio Emilia.
0: Ciao Sergio. Allora, ci scrive Anto, ciao Ste, dico un'unica caratteristica che vorrei trovare in un uomo, deve essere risolto. Va bene, grazie naturalmente per i vostri contributi audio, ma anche per i messaggi scritti. 393-444-0444, stiamo parlando delle caratteristiche che attirano le donne, quindi un uomo, quali caratteristiche deve avere per voi amiche ascoltatrici e per voi amici ascoltatori. Tra pochissimo anche la Sfinge.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
4: Donne, è arrivato al parlucchino.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla, eh?
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi.

0: parlando con voi, amici e amiche del pomeriggio number one, delle caratteristiche che gli uomini devono avere per piacere alle ragazze. E giustamente ci sono molte caratteristiche che iniziano con quella lettera.
1: No, intanto io lo so che nessuno avrà mai il coraggio di dirlo.
0: Dillo.
1: Perché ci si vergogna, perché è demagogia.
0: È demagogia.
1: Perché quella parola che inizia con la C spaventa e quindi non si può dire.
0: Spaventa me.
1: Però la prima cosa che io guardo nell'uomo è la C. Cervello, ovviamente.
0: Cervello. Per fortuna.
2: Ciao Stefano, dopo tanto oggi
0: tornato.
2: Ho trovato un attimino libero per riuscire a seguirti, ma è un periodo che guarda non riesco. Niente, volevo dire che ho sentito l'argomento.
0: Sì, Massimo.
2: Ecco, e l'uomo ideale deve avere le caratteristiche di essere un dottor piccione per piacere alle donne.
0: Come
2: essere un dottor piccione?
0: Ah, il dottore.
2: E parlare a loro così.
0: Mi mancava. Ti faccio una domanda, quante donne hai cuccato in tutta la tua carriera, Massimo, essendo un piccione, man?
3: Ehi,
0: no, vabbè,
3: tesoro,
0: ragazzi.
3: Ascolta, mi sono sentito chiamare in causa perché l'argomento è interessante. Quando c'è di mezzo il vecchio Acapulco, ovvero il Rodolfo,
0: Acapulco.
3: Io non posso resistere a non inviarti questo messaggio.
0: Vai,
3: se
0: vai.
3: Le donne vogliono, io sono a disposizione.
0: Ecco.
3: Dopo il pranzo, perché prima devo lavorare.
0: Ah,
3: okay. Comunque io ho tutte le caratteristiche che le donne cercano. Sono affidabile,
0: sì.
3: Sono cuccatore,
0: sì.
3: E come porto la cariola io.
0: No, vabbè. No. Mi ricovereranno in psichiatria prima o poi.

0: Spiccherarvi, signore e signori, live da Sharm el Sheikh, un nuovo enigma. Ascoltate.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati all'enigma della PN1, il mio programma.
0: Ma no, è il mio!
2: Taci, umano! Altrimenti ti maledico!
0: No, no, prego!
2: Aprite bene le vostre orecchie e rispondete. Può essere suonata, oppure scelta e pronta per la vasca. Che cos'è?
0: C'è pure l'effetto della vasca, signore e signori. Non ho capito una cippa, chiederei cortesemente alla Sfinge di tornare in diretta, prego.
2: Può essere suonata, oppure scelta e pronta per la vasca. Che cos'è?
0: Ma non lo so. Ma che effetto c'è? Quello del mare di Sharm? Un bellissimo mar rosso. Signore e signori, può essere suonata oppure...

0: Potential, questa è la canzone del giovanissimo artista a stelle strisce Somber. Alle 2.38 c'è l'enigma della Sfinge, in due l'hanno beccata e gli altri momentaneamente non hanno ancora completato la top 10. E allora Sfinge, tocca a lei.
1: Può essere suonata oppure scelta e pronta per la vasca. Che cos'è?
0: Che cos'è? Che cos'è? Ecco qua l'effetto acquatico. Può essere suonata oppure scelta e pronta per la vasca. Sentiamo i vostri ragionamenti.
2: Ciao, mi viene in mente la sirena.
0: La sirena, no?
2: Chiara da Brescia.
0: Non è quella, Chiara, un bacione.
2: Dai che oggi riesco a farti un vocale anche io. L'armonia, l'armonia.
0: L'armonia.
2: Ciao Viviana, provincia di Torino.
0: Ciao Viviana, nonché maestra di sci da Torino, provincia.
3: Mutande.
0: Le mutande.
3: Alex da Cernusco sul Naviglio.
0: Ma come le mutande?
4: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
5: È la pasta alla chitarra.
0: No.
5: Ciao Erika da Brescia.
0: Non è la pasta, non è la chitarra.
6: La parola nascosta è la canzone.
0: Non è nemmeno quella.
7: La sirena. La sirena va nell'acqua e in più si può suonare.
0: No, no, no.
8: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
8: Ma potrebbe essere una conchiglia?
0: No.
8: Conchiglia marina.
0: No, no, no, no, no, no.
9: E la colonna sonora?
0: No, no.
9: La colonna della vasca, la colonna del...
0: No. No, no, no, no, non è proprio quella, non è quella, non è quella.
1: Può essere suonata oppure scelta e pronta per la vasca. Che cos'è?
0: Dovete pensare a un qualcosa che potrebbe andare bene in queste tre situazioni. Può essere suonata oppure scelta e pronta per la vasca. Cos'è? 393-444-0444. È tornata dall'Egitto la malefica, la Sfinge, con questo nuovo enigma. Intanto

0: rigorosamente in diretta, c'è il pomeriggio number one e soprattutto lei, la malefica, in collegamento con Charmaine Scicco, la Sfinge.
1: Può essere suonata oppure scelta e pronta per la vasca. Che cos'è?
0: Sentiamo, sentiamo i nostri guerrieri dell'enigma rispondere.
2: Ciao, sono Emanuela da Bergamo. Secondo me la risposta è la conchiglia. Ciao a tutti.
0: Ciao tesoro, non è la conchiglia, mi dispiace.
2: Secondo me è la campana.
0: La campana.
2: Laura da Brescia.
0: No.
2: Ciao.
0: Dalla conchiglia alla campana.
3: Ciao.
0: Ciao tesoro.
3: Da Bussero, Stefania Ilaria, la saponetta.
0: Tesori, no.
3: È una parte degli strumenti, specialmente a fiato, e se non ricordo male, e poi la saponetta per lavarsi.
0: No, dice di no la signora.
1: L'hai sparata grossa. Umano.
0: È una lei, è una lei. So che ti confondi, è umana.
4: Ciao Stefano, secondo me è la paperella.
0: La paperella
4: da bagno.
0: La paperella
4: da mettere nella vasca.
0: No.
4: Ciao, sono Chiara da Marone.
0: Ciao Chiara da Marone, un bacione a te, alla paperella.
5: La risposta all'indovinello è musica.
0: No, no.
5: Astrid da Piano Gentile.
0: Ciao Astrid, un abbraccione gigante.
6: Ciao, sono Tommaso da Palazzolo.
0: Vai Tommaso.
6: Per me è la bomba.
0: Ma
6: perché può essere suonata la canzone.
0: Ah, quella di King
6: e
0: Africa.
6: Può essere messa nella vasca prima di fare il bagno.
0: No, non è quella. Sfinge.
1: Può essere suonata oppure scelta e pronta per la vasca. Che cos'è?
0: Può essere suonata oppure scelta e pronta per la vasca. 393-444-0444.
7: Pomeriggio number one.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
10: Egidio Ada.
11: Presente.
10: Del Bufalo Giano.
12: Presente.
10: Tagliavini Roberta.
11: Presente.
10: Donghia Stefano.
12: Presente.
10: Che c'è da ridere?
11: Bifolchi Irene.
12: Presente.
10: Bellucci Federico.
12: Presente.
10: Come ha messo la sedia?
12: Ah, scusi.
10: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
13: È ora di tornare alle aste.
14: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.

0: proposito di Egitto. Voglio dire, cioè Bengals. Siamo negli anni 80 con la grande canzone delle 14:45, Walk Like an Egyptian. Siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge, signore e signori. Allora torniamo a collegarci con Sharm El Sheikh perché c'è la Sfinge pronta a spiccherare nuovamente questo ennesimo enigma. Prego, dottoressa.
1: Può essere suonata oppure scelta e pronta per la vasca. Che cos'è?
0: Che cos'è? Serve quel tipo di ragionamento lì? Può essere suonata oppure scelta e pronta per la vasca? Torniamo in diretta ascoltando i vostri contributi vocali, prego.
2: Per me è la campana, Rossella da Brescia.
0: No, non è quella, tesoro.
3: Ciao, secondo me è la spugna.
0: La spugna, non è quella, Chiara.
4: Stefano, la Ciao. Parola della Sfinge è campana.
0: No.
4: In provincia di Como.
0: Ciao tesoro mio, un bacione a te e alla family.
5: Ciao, sono Max da Ivrea.
0: Ciao Max, benvenuto.
5: Per me può essere la musica.
0: Non è quella, caro Max.
5: Cioè, musica da vasca.
0: Musica da vasca.
5: Quello è sicuro.
0: Potaggio.
5: Può essere suonata, è la musica. Ciao Number One, buon pomeriggio.
0: La musica da vasca mi mancava.
6: Può essere la pallina?
0: No, Arianna non è quella. Ciao, sono Silvia da Torino. Può essere il telefono nel contesto doccia usato appunto per lavarsi e nel senso letterale del termine telefono che può squillare. Non è quello. Sentiamo.
7: Oppure può essere la canzone Massimiliano Milano.
0: E prima?
7: La risposta indovinello della Sfinge è la musica.
0: No. Né musica né canzone.
8: Ciao Morena da Varese.
0: Ciao,
8: allora,
0: cara.
8: Potrebbe essere la musica.
0: No.
8: Che suoni, che scegli, e la musica da bagno.
0: No.
9: L'acqua, amico mio. Acqua pazza, scelta calda o fredda, è pronta per la vasca.
0: L'acqua pazza mi mancava, eh?
10: Ciao, sono Rodolfo, il cuccatore dei Sette Monti. Per me la risposta all'enigma è loca. Perché loca,
0: loca
10: può essere suonata
0: loca
10: in testa. Oppure scelta, perché se scelgo una donna e quella è oca, l'ho scelta io. E sono cavoli miei, oche mie. E poi loca è pronta per essere messa nella vasca. Quando vuole va nella vasca.
11: Bevete di meno la sera.

0: 2006, cantata a Tommaso Paradiso, sentita qui sulla vostra radio preferita, Number One, che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì tra le 2 e le 5 ospita non solo l'enigma della Sfinge, ma il pomeriggio Number One. A proposito di Sfinge ed enigmi, ecco quello di oggi.
1: Può essere suonata, oppure scelta e pronta per la vasca. Che cos'è?
0: Che cos'è?
2: Potrebbe essere la cuffia?
0: No.
2: Sono Chiara da Bergamo, ciao.
0: Non è la cuffia, per Federico invece è la sirena, non è quella.
3: La risposta è la playlist.
0: No.
3: Gianluca Asti.
0: No, quella no.
4: Ciao Stefano.
0: Ciao.
4: Intanto buon inizio stagione radiofonica.
0: Grazie caro.
4: Per la vasca l'enigma di oggi mi mette proprio, non saprei, mi viene solo in mente le anguille che metteva a bagno mia nonna, ma nel suonare non mi viene in mente niente.
0: No.
5: Ciao Stefano, una bella paperella.
0: No.
5: Ciao Silvia.
0: Non è quella Silla.
6: Altrimenti, sempre inerente alla musica, potrebbe essere la chitarra, sempre Cinzia da Brescia.
0: No, siamo proprio fuori strada, eh. Non è la musica, non è la chitarra, sì, potrebbe centrarci come risposta, ovviamente. La risposta non è corretta se tu mi dici la musica e se tu mi scrivi o dici la chitarra, non è quella.
1: Può essere suonata, oppure scelta e pronta per la vasca. Che cos'è?
0: 393

0: radio number one, oggi giovedì, giorno dei matti. La risposta è la melodia e la fragranza.
1: No, non è quella, non è quella.
0: Smarida da Bergamo, scusate.
1: No, ma hai detto bene, è giovedì, giornata dedicata ai matti. Su radio number one,
2: sempre in uno. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: Torneremo a giocare con l'enigma della Sfinge, ma intanto alle 15 un minuto arriva lo spazio legato all'informazione.
1: Radio Number One Notizie.
2: Unione Europea è nata in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. La guerra ibrida cede in corso l'allarme del ministro degli esteri Tajani, paventando possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei. El Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità, alle economie di tutto il mondo. Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, sintetizza il quadro sul surriscaldamento globale. Preoccupa l'aumento della temperatura degli oceani. Dramma ad Ostia, alle porte di Roma, una donna è stata trovata morta in casa in un'abitazione in via Mare di Tasman, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. In attesa della identificazione delle vittime, si ipotizza siano madre e figlio. Sport e tennis, quattro azzurri in campo nel secondo turno degli US Open, avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, Schoolkate e Sweeney. Luciano Darder affronta il ceco Svercina, Mattia Bellucci opposto a Taylor Fritz. È tutto a più tardi.

0: Iniziamo così con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Radio Number One, noi siamo le donne al volante. Ma mettendoci al volante, noi in verità vorremmo giocare a carte. Così, come se avessimo il pilota automatico. Ma no, c'è quel robotaxi, lui va da solo e noi siamo dietro, io e te, a giocare a Scala 40. Perché no?
1: Scala 40, hai detto uno dei pochi giochi di carte nei quali sono sempre stata fortissima. Perché scopriamo che, nonostante il mondo tecnologico, i giochi di carte, i giochi di società, i cruciverba piacciono ancora tantissimo agli italiani. Circa la metà gioca a uno di questi giochi, sorprendentemente, ma forse neanche troppo, i giovanissimi tra i 14 e i 24 anni. Ecco, io appartengo a quell'altro 50%, perché no, tolto Scala 40 non sono mai stata portata per cruciverba, sudoku non ne parliamo, perché ci vuole molta pazienza e io la perdo subito.
0: Questo è vero, ci vuole tanta pazienza, però è anche bello mettersi in gioco letteralmente e quindi poi tentare di trovare la parola giusta al cruciverba, il numero giusto a sudoku, eccetera eccetera, ma perché no anche giocare in società con i svariati giochi da tavolo, che ce ne sono alcuni che sono delle vere e proprie chicche, bisogna solo scoprirli, ecco.
1: Hai un nome da farmi?
0: Ma ne dico uno abbastanza popolare, che è Dixit, che secondo me è un fantastico gioco, veramente bello, sì, da giocare.
1: Che infatti io non conosco però ne conosco un altro, di cui ti farò il nome tra poco. Intanto su Radio Number One, Harry Styles con Adore You.

0: L'incredibile artista, cantante, polistrumentista Bruno Mars con On My Soul abbiamo trovato su Radio Number One quando stiamo parlando di giochi di società. Qualcuno che rispolvera appunto il caro vecchio Scala 40, ci scrivete al 393 4440 444, ma il mondo del gaming anche da tavolo, delle carte, del gioco di società è andato avanti. Io che ammetto non sono mai stata particolarmente appassionata, ma ho fatto una scoperta incredibile quest'anno in aeroporto. Attenzione. Quando sei lì che cazzeggia aspettando l'imbarco e mi sono imbattuta in un libro, in un sudoku che si chiama Mardoku, vediamo se lo conosci.
1: È forse quello del murder, nel senso degli omicidi.
0: Esatto,
1: devi risolvere un omicidio
0: seguendo lo schema del sudoku.
1: Ok.
0: Devi trovare l'assassino in ogni gioco che è ambientato all'interno di una stanza, un locale, un ambiente. L'ho trovato particolarmente appassionante, ma anche quello richiedeva troppa pazienza, quindi è durato il tempo del volo. Dopodiché l'ho dato a mio figlio.
1: Ma in effetti sembra molto complicato da come lo spieghi così velocemente. Sì, sì, no, è un sudoku, devi solo trovare un assassino in una stanza. Cosa stiamo dicendo? Scusa.
0: In realtà, se uno si appassiona, poi riesce a risolverli. Si continua a parlare di giochi da tavolo, anche di quelli che ci appassionano, di quelli più vecchi, di quelli più recenti. Su Radio Number One arriva Miles Smith con Stargazing.

0: Zinga di Matt Smith qui su Radio Number One. Ci state raccontando al 393-444-0444 quali sono i vostri giochi da tavola, i giochi da carte, anche i giochi con le carte appunto preferiti. Restate con noi, continueremo a parlarne tra pochissimo.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante. Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite? L'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove c'è un incidente tra Agrate e Trezzo in direzione di Brescia. Le code partono da Agrate e arrivano fino a Cavenago. Sulla tangenziale ovest di Milano, incidente tra l'allacciamento con la 7 e lo svincolo per Trezzano in direzione della A8. Incidente ancora sulla tangenziale ovest tra la strada statale 11 Padana Superiore Molino Dorino e Settimo Milanese in direzione della A1. Code anche sulla tangenziale nord di Milano per un altro incidente tra Monza Sant'Alessandro e Monza Centro, la direzione è quella della Milano Meda. Sulla A12 c'è un veicolo fermo tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Livorno, code sempre sulla A12 tra Recco e Rapallo in direzione Livorno, il traffico è congestionato. Code di un chilometro tra Sestri Levante e Deiva Marina in direzione di Rosignano per lavori. Sulla A1 Bologna-Firenze code per incidente tra la A14 Bologna-Borgo Panigale e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sulla A1 Roma-Napoli incidente in direzione Napoli tra Colleferro e Anagni Fiuggi. E poi sulla diramazione Roma Sud, code in direzione del grande raccordo anulare per viabilità esterna che non riceve, tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare. Viaggiate sempre con prudenza, fate un viaggio con noi Donne al Volante.
1: Siamo proprio noi, Agnese e Chiara, le ragazze delle Donne al Volante, quando sono le 17:25 in questo giovedì pomeriggio. Il numero per i vostri messaggi, per i vostri vocali è 393-444-0444. Chissà, penso molti di noi durante quest'estate ci siamo intrattenuti con giochi di carte da tavolo, alcuni molto vecchi, qualcuno ci parla del mercante in fiera. Cioè,
0: ma sai che il mercante in fiera un po' mi manca, perché mi ricordo il programma televisivo, ma il gioco vero e proprio in scatola non ce l'ho mica presente.
1: Sì. Su Radio Number One si prosegue con la nostra musica, c'è Sienna Spyro con Material Lover.

0: Material Lover, Sienna Spyro, questa è Radio Number One con le donne al volante e con i vostri giochi da tavolo o i giochi da di carte, insomma sappiamo che l'estate è fatta anche per questo, per prendersi una pausa e perché no, tirare un sospiro di sollievo con un bel partitone a burraco in cui ci scapperà il morto probabilmente.
1: Ma perché? Burraco prevede il morto, non lo sapevo.
0: No, non tanto burraco quanto la competitività tra i giocatori, perché tu lo sai che c'è sempre il campione quando viene sconfitto da fuori di matto, è sempre così. Ma sentiamo voi.
2: Ciao care donne al volante, bello sentirvi dopo l'estate. Allora, condivido
1: grazie
2: con voi uno dei miei giochi preferiti, è un gioco di società ma anche un po' un gioco di ruolo, anzi forse un gioco di ruolo, si chiama Lupi Mannari. È molto divertente, si fa dalle 8 alle 15 persone, di base ci sono due o tre fazioni a seconda di come si gioca e prevede la presenza di un game master, quindi una persona che anziché giocare gestisce le altre persone. Davvero molto interessante, non so se lo conoscete. Ciao, un bacio, Valerio da Varese.
0: Ciao Valerio.
1: Valerio, hai appassionato Agnese sicuramente.
0: Sì, sì, perché probabilmente lo conosco con un altro nome questo gioco, che potrebbe essere o Lupus o l'assassino, a proposito di che ci scappa il morto quando si gioca.
1: A me viene in mente l'ora dei fantasmi, ma abbiamo una notizia che finalmente mette d'accordo tutti su uno dei giochi più famosi del mondo, intramontabili, che è Uno. Io ho iniziato a giocarci quando avevo 10 anni e continuo a giocarci adesso anche con i miei figli. Allora, che cosa succede quando un giocatore butta giù la carta più due? Che quello successivo è costretto a prendere due carte e saltare il turno, non può buttare giù un altro più due, costringendo quello successivo ancora a prenderne quattro.
0: No.
1: E via dicendo,
0: no.
1: Io a volte mi sono ritrovata a dover prendere 12 carte.
0: Esatto, ne hai in mano talmente tante che non riesci più a sostenerle, non ce la fai.
1: Come esatto.
0: Non si può, non si può.
1: Chiudiamolo qui questo capitolo, per favore.
0: Le amicizie.
1: Chiudiamolo qui.
0: Quante...
1: Più due se ne prendono due.
0: Quante amicizie saltate per questa regola.

0: sicuramente una delle penne più belle e interessanti del panorama italiano, quella di Tommaso Paradiso, che è stato costretto in questi giorni a rinunciare ad alcune date, un paio di date che lo vedevano protagonista, perché è stato punto da un pappataccio. E da lì il virus Toscana, quindi si sta curando in questo momento, si riprenderanno e gli facciamo i nostri migliori auguri. Era appunto Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Number One.
1: Noi donne al volante stavamo parlando di giochi da tavolo, giochi di carte, giochi con le carte. Beh, c'è chi è sconvolto per la regola di uno, che non si può sommare un più due con un altro più due o più quattro, insomma, e far finire così delle amicizie. Sì. Chi ancora ci scrive che non gliene frega niente, continuerà ancora a giocare in questo modo come ha sempre fatto. C'è qualcuno che ci dice che faceva i tornei di mercante in fiera passandoci le notti, e anche chi faceva dei tornei infiniti con i propri familiari a Machiavelli. Devo dire, un gioco di carte logico, molto logico, dove anche qui alcune amicizie e alcuni legami familiari potrebbero interrompersi e l'eredità non la rivedrai mai, non la vedrai proprio mai più, mai più.

0: abbiamo conosciuti proprio nel 2013 quando hanno pubblicato questa Bastille, sono i Pompei, li abbiamo ascoltati su Radio Number One. E visto che stiamo parlando di giochi, io che di giochi e di videogiochi men che meno non sono esperta, ma scopro in questo momento che questa canzone ha fatto parte della colonna sonora di PES 2015. Restate con Le Donne al Volante.
1: Su Radio Number One, Le Donne al Volante.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
8: Donghia Stefano.
11: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
8: Presente. Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ha messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
13: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9. Ah!
14: C'è quello traumatico. Ah. Quello muscolare.
15: Oi, oi.
14: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: del 2001, che è il secondo film interamente in digitale, film d'animazione. Io credevo fosse il primo, invece il primato spetta a Toy Story del 1995, la colonna sonora è firmata proprio dagli Smash Mouth con questa I'm a Believer, perché attenzione, l'originale è molto più antica, del 1967, dei The Monkees. Però Shrek ha fatto la storia dell'animazione e quindi l'abbiamo ritrovata nella grande canzone di Radio Number One.
1: Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara. Stavamo parlando in precedenza di giochi da tavolo, giochi con le carte, giochi anche con il telefono, perché no, noi lo sappiamo, una delle tante funzioni del nostro smartphone è quella di giocare. Noi spesso giochiamo e pensate un po' che le persone più giovani, i ragazzi più giovani, non usano più il telefono per la sua, diciamo così, per come era stato concepito in origine, ovvero fare telefonate e rispondere soprattutto alle telefonate, perché più del 70% dei giovani fino ai 34 anni preferisce ricevere un messaggio piuttosto che una telefonata, e io mi ci ritrovo appieno. Non chiamatemi, grazie.
0: Sì, allora pare che ci sia una tendenza a non voler rispondere per la paura di dover affrontare l'interlocutore. È quasi una telefonofobia, una callfobia, cioè la paura che intanto chi mi sta chiamando possa darmi una brutta notizia. Perché dovrebbe essere per forza una brutta notizia? Rispondere mi mette nella condizione di dover avere la risposta giusta, pronta, qualunque cosa mi venga comunicata, e quindi si preferisce magari aspettare di vedere se arriva un WhatsApp a seguito della telefonata, perché poi se leggi il messaggio allora hai tempo di meditare la risposta migliore da dare. Fatto sta che, un po' perché riceviamo telefonate da numeri che non conosciamo e non vogliamo essere scocciati, i giovani sì, ma anche secondo me i meno giovani, cioè io mi ritrovo abbastanza, non gioco col telefono, però tipo quando tu mi chiami io non ti rispondo mai.
1: Uguale, e non ti richiamo a mia volta, nel senso, appunto, attendo che tu mi mandi un bel messaggio su WhatsApp e poi decido non solo se risponderti, anche se visualizzarlo meno, perché mai, insomma.
0: Ti puoi sempre fingere come un opossum
1: morta
0: nel momento della telefonata.
1: Ma non

0: a farci ballare questa All Night Long, Kungs, David Guetta, Easy Bizu su Radio Number One. C'è un nostro ascoltatore Damiano che rimprovera ai più giovani il fatto di usare troppo poco il telefono per telefonare, ma è davvero un approccio generazionale diverso. Per mia mamma, per esempio, può stare saltando il gioco della settimana, avere le buste della spesa, ma se le squilla il telefono lei deve rispondere. Io dico calma, posile, poi guardi chi ti ha chiamato e fra due minuti richiami. Invece per il più giovane il telefono è un orpello, tra le tante funzioni ogni tanto c'è anche quella di telefonare.
1: Ma giusto ogni tanto, sia chiaro, sia chiaro. Restate con noi, Donne al Volante, che abbiamo ancora due ore da passare insieme.
2: Resta sempre a bordo con le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One con le donne al volante, pochissimi istanti alle 18.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Radio Number One Notizie.
5: Dopo il dramma di Pietralata, nuova tragedia familiare. I corpi senza vita di un uomo, di una donna e di un ragazzo minorenne sono stati trovati in un'abitazione di Finale Ligure nel Savonese. Secondo indiscrezioni, a sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, che poi si sarebbe tolto la vita. Inquirenti al lavoro anche per appurare la dinamica di un altro probabile omicidio o suicidio avvenuto oggi a Ostia, alle porte di Roma, dove un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino, poi si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal balcone. Ricostituzione del partito fascista con violazione della legge Scelba. Alla luce della denuncia del sindacato dei militari, la procura avvia un'indagine sul leader di Futuro Nazionale Vannacci, coinvolti anche il coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, il responsabile del programma Lorenzo Gasperini. Archiviata la pausa estiva, riprendono gli scioperi dei treni. Alcune sigle sindacali autonome si fermano per 24 ore a partire dalle ore 21 di lunedì prossimo fino alla stessa ora di martedì 8 settembre. È tutto, a più tardi.
6: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Norvegia, Lose Myself, qui su Radio Number One, con le donne al volante, Agnese e Chiara, con voi fino alle 20. Abbiamo parlato di telefono, di smartphone. Sappiamo che ormai per tanti ragazzi, per tanta gente in verità, rispondere alle chiamate è un optional, è una delle tante funzioni che il nostro smartphone può fare, quindi possiamo anche non rispondere. Ecco, poi qui si è aperto un po' una discussione, un mondo, ma attenzione, continuiamo a parlare di telefono, di smartphone e, da brave donne al volante, anche della bozza del nuovo codice della strada,
1: che prevede una multa di 75 euro nel caso in cui si attraversi la strada guardando il telefono, lo smartphone, proprio perché non solo i giovani, perché cerchiamo di non stigmatizzarli sempre, ma anche gli adulti grandi stiamo sempre tra... Che prevede una multa di 75 euro nel caso in cui si attraversi la strada guardando il telefono, lo smartphone, proprio perché non solo i giovani, perché cerchiamo di non stigmatizzarli sempre, ma anche gli adulti grandi stiamo

L'album lo conosciamo tutti, Actum Baby del 1991, stiamo parlando chiaramente degli U2 con Mysterious Ways. Una particolarità riguardo il videoclip di questo pezzo, non so se vi ricordate, c'erano delle

ballerine del ventre, tra cui una che si chiama Morley Steinberg, che diventerà poi la futura moglie del chitarrista dei The Edge e che ha accompagnato durante il tour gli U2 esibendosi sul palco proprio mentre proponevano questa Mysterious Ways che abbiamo ascoltato su Radio Number One Classics. Ora George Benson con Turn Your Love Around.

0: I Fleetwood Mac con Don't Stop, dal 1977 l'album era Rumours, l'abbiamo trovata su Radio Number One Classics. La musica da ascoltare insieme è ancora tanta, quindi restate con me.
1: Number One Classics. Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. Radio Number One Classic 1967.

Gang con Celebration dal 1980, di nuovo buon giovedì sera, ben trovati con Chiara Papanicolaou, il viaggio che affrontiamo insieme tutte le sere dalle 22 alle 23 per ricordare e sognare la grande musica degli anni 70, 80 e 90. Ora siamo nel 72 con The OJ's, questa è Love Train.

primo album in studio e poi da lì è diventata storia, mito, leggenda. Luciano Ligabue, il Liga, l'abbiamo ascoltato su Radio Number One Classics, appunto 1990, siamo praticamente all'inizio di una carriera di cui ancora adesso godiamo e beneficiamo. Sono passati 36 anni, il Liga resta il Liga. Questa è Radio Number One Classics, la grande musica degli anni 70, 80 e 90. Ora i Bon Jovi con You Give Love a Bad Name.

Quando ascolto i Bon Jovi, non so perché, anzi no, in realtà lo so, il primo ricordo che mi viene in mente è il pattinaggio su ghiaccio, perché adesso lo racconto. Chi è di Torino sicuramente se ne ricorderà, negli anni 90 andava molto di moda andare a pattinare il sabato e la domenica pomeriggio nella pista di pattinaggio su ghiaccio, il Rolling in Corso Tazzoli, e per qualche motivo c'erano le casse che diffondevano musica a rotazione. I Bon Jovi erano, i pezzi dei Bon Jovi erano tra quelli più trasmessi al Rolling, per cui per me è subito pattinaggio su ghiaccio, mano nella mano con le mie amiche di adolescenza a trascorrere i nostri sabati e domeniche pomeriggio. Su Radio Number One Classics si prosegue tra pochissimo con la nostra grande musica.

Breakfast in America, così il titolo del pezzo, così il titolo dell'album di Supertramp del 1979, e questa è la musica di Radio Number One, Number One Classics 70, 80 e 90, la parola d'ordine è che sia grande musica come questa che arriva adesso. Parliamo di Pet Shop Boys con Love Cups Quickly.

0: siamo arrivati al momento dei saluti anche per oggi. Io sono Chiara Papanicolaou, grazie per essere stati con me anche in questo giovedì sera. Vi auguro una buona serata, una buona notte soprattutto, e ci risentiamo domani. Ciao a tutti. Number one classics.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
3: Ed è un po' di...